0: Limbang FM, pasti di hati.
1: Radio pilihan anda, Limbang FM, pasti di hati. Radio kita ni, Limbang FM, pasti di hati.
2: This is your radio.
1: Limbang FM, pasti di hati.

anda, Limbang FM, pasti di hati. Radio kita ni, Limbang FM, pasti di hati. This is your radio. Limbang FM, pasti di hati.